Gesuna la galle yon yo. Gonyi sono pulu japu pukiyo. Gesuna la galle yon yo. Gonyi